0: bacio mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde, lungi sarò.
1: Che dici?
0: Pei franchi lidi amici sciolgo le vele, ivi trattar m'è dato le sorti della Scozia.

portate il principe regal di Samarcanda. Fece la sua domanda e con quale gioia li mandò il boia. Il boia e l'indiano gemmato sagariva con gli orecchini come campanelli. Amore chiese